0: De som? Tem. Perfumaria importada? Tem também. E para completar, toda a linha de periféricos para computadores, Turbocell acessórios e celulares. Variedade, tecnologia e estilo, tudo em um só lugar. Em Vila Maria, na Rua General Flores da Cunha, 186, sala 102. Anota o WhatsApp, 996-41-1662. Turbocell, acelere nas novidades.
1: Nosso compromisso é com a comunidade. Rádio Vila Maria FM, 87.9.
2: Atenção, radioascoltatori, em área ao programa Le Frottole del Fifo em questa rádio para portar avanti la cultura, recordar dei nonni, sonar belle musichette, contar frottole, poesie, parlar com gente importante e em primo posto, parlar italiano, la lingua portata dei nonni e il nostro più grande patrimonio culturale e immortale. Un strucconasso de vero cuore, su de là che vien mesdì. Vien con me, perché a partir de adesso gaveremo due ore con musica e con frottole, con storie, con panciane, ricordando della cultura e ridendo de spaccarsi la pancia. Sversemo con musica in questo bel giorno. La Concordia, una bella musica che conta la storia di un bastimento partito dall'Italia portando la immigrazione italiana. Il CEO, ascoltiamo, eh?

En questo colpo no ater ringraziamo la Excelencia Producciones, sì, è la impresa che fa questi lavori per la cultura italiana. Arroba Frottole del Fifo è il nostro canale di YouTube, frottoledelfifo.com, là è il nostro site dove che teccati tutto della cultura italiana e anche di altre culture di tutta la regione. Se te c'è, per esempio, un evento di cultura che te vuol fare la divulgazione, il site è il posto che te mandi no altri mettiamo. Sì, avemo viral realizzate la internet anche con la frottola bellissima e adesso allora siamo del Facebook, siamo dell'Instagram, siamo in tutte le piattaforme. Allora curta, compartilha, commenta che allora cresce anche il canale, cresce anche la cultura italiana. Questo che è il lavoro della Excelencia Producciones, far programma per l'emissore di radio, per la internet, il nostro site e anche partecipare degli eventi divulgando la cultura e contando cosa che noi altri abbiamo fatto per mantenere vivo l'italiano. Ma la prima roba è parlare italiano. Offerecimento JL Energia Solar, perché il sol non manda a conta. Adesso noi altri abbiamo l'inversore ibrido. Sì, vieni in cerca di noi altri, in l'avenida Barone del Rio Branco, in la comuna di Marau, della banda della scuola Charruas, mentre la schiena Concreto Alvorada, aqui é concreto. Produzimos em Marau, entregamos em toda a região. www.concretosalvorada.com.br. Meu amigo Nego Pierezan. Em cima no Atri da Xlândia, em tela Avenida Júlio Borella. Sim, adesso siamo della banda del Correio, tio. Um X. Na porçoneta. Que achou? La birra gelada. Atendimento de segunda a sábado, de meio-dia e de noite, no domingo, apenas da tarde para a noite, com teleentrega. 999-91-1850-3342-2334, Xlândia. E insieme a noi altri anche Sabores da Colônia, o sabor que vem da nossa terra. Sim, somos especializados em produtos coloniais. Na Duque de Caxias, bem devante del portel de la Escola Charruas em Marau. 997050304, Sabores da Colônia, o sabor que vem da nossa terra. Meu amigo Jefferson Anese, um struconaço de vero cuore. Vante com la proteção? Sim, dê uma música, tchau! Del CD Marau e le sue tradizioni italiane, quando che ha compiuto 15 anni, Pieretto e Santina. Struconasso, gente,

Ecco, andando avanti con la protezione, il programma Le Frottole del Fifo in questa emissora del radio. Ben, vate lo sapere che non entri sempre dopo di sverdere il programma, di ringraziare dei patrocinatori, di mandare un strucco a te, che ti si drio attorno a Churraschera smissiando bel che per parecchiare Churraschetto di questo giorno. Metti là il scartafaccio, il biglietto là, limoni, sucro, gelo, cacciassetta buona là della cacciasseria Polcio, oppa, questa non può il mio mancare, Allora, gli aperitivi, né? E noi altri sempre mettiamo in aria il quadro, te lo savei, cosa che sei? Te lo savei, è una curiosità che delle volte ti non te lo savei mia, ma noi altri lo sapevamo perché avevamo imparato in tanti anni andando in tele strade, menando avanti la cultura, parlando italiano, domandando alle persone parlare italiano, insegnando alle persone parlare italiano, della nostra maniera. Radio tra i libri, mico ho scritto 15 libri di frottole per ridere e scherzare, e adesso allora siamo in questo lavoro della internet perché si è visto anche il progresso, né? La era della informatica, e allora noi altri siamo te radio. Continuiamo e anche siamo in tel Facebook, siamo in Instagram. Allora curta, comparcile, si iscrive nel nostro canale arroba Frottole del Fifo, il nostro site frottoledelfifo.com. Va rento là che te tutto della cultura. Allora, te lo sapevi che italiani quando chiesero in tel bastimento, in tel navio di venire dall'Italia per il Brasile, i crepea, e c'è appena malattia chiamata pelagra, de tanto mangiare polenta. Sì, perché non c'era altra roba di maiano, c'era mia un frutto, c'era mia una salata, c'era mia un tocco di carne, no, acqua, rugna, malciapada, e c'era la malattia che copea italiani che c'era in tel bastimento dopo di 36 giorni di macchina a vapore. Allora c'era una malattia che si chiamava la pelagra, per quel che dopo chiese diventare i siori in maniera ben loro, le cicciole, le grepole, gli ovi, i brustolai, la carne, il vinetto, la cacciaseta. Allora era una malattia brutta che ha copato tanti italiani in della traiettoria attraversando il mar. Mettiamo là che si è partito in cento e si arriva qua a 10. E avevamo conseguito, fatto una bella di una storia. Dico avevamo perché loro che cominciano e noi altri continuiamo. Loro non strucco un nastro del vero cuore partì. Grazie per la tua audienza, compagnia e sintonia. Subito ritorniamo, non sta mia andare via di là.

E con andando avanti con la protezione mettiamo una poesia a partire, ridere e scherzare, anche ma pensare che solo un pochettino. Ecco, dici così, ta. Sono italiano, sì che mi sono, con orgoglio che vende il cuore e sempre prego una orazione per ringraziare il nostro Signore. Ringraziare per la mia vita, la famiglia e la salute, che le insegna la strada dritta per la mia razza e per tutte. Ringraziare quei di Darente e anche quei di lontan, se questo che il mio cuore sente e al cielo asso la man. Signor Gesù, guarda in zo, per tutti quei che patisce, manda la tua luce per noi, che la disgrazia la se finisce. E per finire mi ringrazio a Gesù nostro Signore e anche per la Madonna, con fede che viene del cuore, che i due guardi per noi altri e che non manchi mai il suo amore. Questa è l'omaggio del programma Le Frottole del Fifo Partì, ridere e scherzare un pochettino con frottole, storie e anche con bugie.

Ecco bella questa, eh? Gruppo Ricordi de Fiores de Acuña, terra del Gale anche della Menona. Sì, o innamorado de Zelinda. Da che ose su radio, manda chi tosa te i taser su la è. Il cagnetto che se ferme di sbagliare, chiama il nonno e la nonna, le zive la zia, viene niepi da rente da radio perché viene una frottola del fifo per farti ridere e scherzare. Ecco, da che ose, sta attento ti. Un gaucho, tamma di quei ben gauderi. Se gai catà l'amorosa, e gai combinare anche del fin di settimana, non dia ciò catar. Sta amorosa, parlare col suo padre, col suo mare, perché una volta era così, te ne tocca parlare col papà, con la mamma prima. Dopo smorosar, dite cose al contrario. Beh, e là ciò, gai insiliare il suo cavallo, mette sotto il bel traje di gauscio, le spore, tutte, via per la picurta. Ma là in altura della strada, ciò di tanto nervoso, nel andare a parlare con i vecchi per la prima volta, ha dato un brutto di un mal di pancia, ciò. Alse che ha fermato. Drio, una pianta là e ha fatto i suoi bisogni, so che senza vedere che ha dato una lambusata delle spore, ciò. Bon, lui monta su a cavalle, via per la picurta. Arrivando là, gli ha detto, bon, gli ha detto, adesso, vanti di andare a parlare con ella, me pareci cavece, che ha passato un po' di glostora, che ha pusciato il viero, che aveva l'estratto gauscino, ciò. Perfume da epoca, ne? Passare un strato gauscino sotto i bracci, ciò, te bombacce, te stivai. Gli ha detto, adesso sono pronto, adesso va orento. Ma che ta, come che non ta, vieni rente, dai, parla di qua e parla di là, che ci ho visto parlare con quel sogro lì, di smorosare a tose, tal, se mi dai permesso, sì, non ho detto, tenia permesso, un po' venire, ciò va rento di casa, tal, Luca da poco di una girata delle spore, ciò, cada girata che andate delle spore, squacciarei per tutto, e di là un po' quella l'ha detto, ciò, ma che perfume! Ma ella l'era di parlare della spusa delle spore, ne ha lambusate, ciò. E lui pensava che l'era del strato gauscino. E gli ha detto, a te che hai sentito, eh? E ella che ha detto che ha sentito, eh? E lui che ha testa così del petto e gli ha detto, odega. Così che la viene fuori, eh? Frottole del fifo per te ridere e scherzarti. Fa un invito, curta, comparcile e si iscrive nel nostro canale. Sì, abbiamo il programma di YouTube sempre alla domenica delle 7 alle 8 la sera. Qua in questa radio, al domenica delle 10 al mezzogiorno. E anche voi farvi un invito che dopo mesi anche sono qua dell'emissora delle 2 alle 5 con il programma Bailão da Vila. Delle 2 alle 5 al vivo e a colori. Delle 5 alle 6, una ora solo di musica sertaneggia di quelle antiche, radice proprio. Allora, dite sì a me, la mia invitata speciale, eh. Curta, comparcile, si iscrive al nostro canale, va rento del nostro site là per vedere se frottole del fifo.com, là te le notizie della cultura, niente il Facebook, dell'Instagram, non altri contiamo storie, non altri contiamo frottole tutte le settimane, che avevamo il programma che si chiama In Famiglia, dove che non altri indemo i posti per fare la gravazione, che avevamo l'episodio che si chiama Semondati, che porta non altri in i posti, che non altri volevamo andare, allora dopo non altri contiamo che Semondati, allora un strucconasso del vero cuore, andiamo a musica ciò! Gruppo Vendre Contento del mio grande amico Valmor Marasca di Garibaldi, gospacà tutti ossi, e dopo il gruppo Nostra Gente la domenica andando alla messa, che anche Zera è una maniera degli italiani pregare, ringraziare a Dio e così menare avanti la vita con la nostalgia di quei che Zera sta di là, della banda di là del mar. Un strucconasso è, che manca poco per de qua un poco, non sta a perdere ora, metti sulla carne, ciamo i tuoi satei, vattore i limoni per fare a caipira, andiamo mi seve fora tusi.

Ah, mettetela con altri, eh! Attenzione per ora, gente, che manca poco per decò un poco. Se il programma Le Frottole del Fifo in te la tua emissora di radio che ti piace di più, sì, in questa città. Un struconasso è tosatei, verdei oggi, Vara, c'è ora di dismissiare quei pivecci che sei andato al baile, cioè, ma te tornai in rio alle 7 stamattina, col sol alto, bel che, fa che la conta, che ha poco da contare ancora, Gaveo, sentivo il giro della raccola? Sì, quando gira la raccola viene una frottola del fifo parti ridere e scherzare. Allora c'era due compari, ciò. E lei ha risolvesto di fare una festa grandissima e ha convidato una muccia di gente, se viesti parenti di distante, se viesti vicini di darenti che si considerati parenti anche. Bon, ha riunito tanta gente, ciò. E due, c'è restai per ultimo. L'era bel che quasi che Drio c'erare il giorno quando che ha risolvesto di andare a casa. E ga scominciò a camminare per la strada tutti i mesi sgherli. Iga aveva bevesto tanto anche per quella. Cioè vai avanti, vai avanti, vai avanti, vai avanti. Di là un poco un ha detto, cioè ma ascolta qua. Un ha detto che l'altro, ma ascolta qua. Siamo di andare, ma a finale de contas, sito di star onditi. E le dice... Mi son de star late ca casa su late a schina. Ah, valga detto demo, ballotone un ballotone. Late la casa su son mi de star. No, ha detto son mi, fa de più de 60 anni che son de... No, con l'altro che... Mi son de star là fa un 30 anni, mai o meno. E vai, cioè, tema e discute e camminando, ne? Bon, quando che si vai più da rente de sta casa su, un loro ha detto, bon, un altro per finire a barufo avanti che se tramemo... Te le bastonate qua, a pugni, demo là che domandiamo, se sono me o se te sei te, che te sei di star lì a casa azul. Tacco, si te che ha fatto, combinato. Va un là, battete a porta, pim pam pam, vieni fuori la donna. Quello che? No, che hai detto, che noi altri siamo andati alla festa, là e tal, che hai detto, e adesso siamo arrivati qua e siamo dritti ai mar. Lui dice che sei di star qua, e anche a me. Allora... Ti te potresti risolvere quel problema lì. Chi che si deve stare qua? Mio lu? La donna che ha detto, che vergogna, pagli figlio bebado. E se capiva finne smente gaccio, fa che acconta la stecca. Le frottole del fifo va avanti. Ascolta bene questa qua, Gruppo Ricordi di Flores da Cunha. C'è la musica de Porca Veia. Sì, Porca Veia, Elio da Rosa, proprio lu. E noi altri la avevamo passata per l'italiano, dice ricordi, ma c'è la musica Lembranzas del Porca Veia, c'è la contribuzione della cultura italiana anche per la cultura gaucia, perché non possiamo dimenticare di questo artista importantissimo che c'è il Porca Veia della musica gaucia, ma che anche ha da sa questa dota per noi altri, adesso la suoniamo in italiano. Ascoltiamo, Su della tosi, Dopo della musica un'altra frottola, non stendere via di là che adesso che avemo ciappate la ranche.

l'emigrante. Ormai siete rimasti in pochi a tornare, come le rondini. I vostri figli non vi seguono più, la loro terra è un'altra. Loro non sanno cos'è una valigia di cartone con pochi stacci, molti sogni e una sirena che suonava. La nave che si staccava piano dalla terra, strappandovi i colori della giovinezza. Ah, quanto sudore, quante umiliazioni e lacrime, e i ricordi che non ti lasciavano dormire. La sposa che scriveva, la tua vecchia che pregava, quella canzone bella e triste di Taggioli che ti portava un po' d'Italia e tanta nostalgia. Immagini che sfumano dentro a troppe stagioni, ma tu torna ancora, perché questa è la tua terra. Guarda la tua vecchia casa, anche se non c'è più, esiste, è lì dentro al tuo cuore. Entra nella chiesa, porta un fiore davanti a quelle croci, perché ogni uomo appartiene alla terra dove sono sepolti i suoi cari. Gira per il tuo paese e se qualcuno ti riconoscerà, se un vecchio ti parlerà dei tuoi, l'emozione ti chiuderà la gola. Se puoi ogni tanto, torna dove sei nato.

0: Coligação Rio Grande do Mar, PL, Federação União Progressista, Progressistas, União Brasil, Republicanos, Podemos, Novo Democracia Cristã.
1: A melhor rádio, Vila Maria. E ponto final, sim.
2: Pai, aparei, eu dizia nono, minha vera, tuzi. Dopo delle musiche, dopo delle frottole, no altri. Adesso siamo di arrivare quasi del fumo delle candele, Sì, gabè che passate le 11, l'aperitivo se bel che è andato do. Piazzata tutte le vai sui che ha passato l'acqua, te oggi se bel che là torna churrasquera, Ecco, italiani, Valtteri non sa mia, Valtteri non sa mia la contentezza che noi avevamo di sapere che si ladri ascoltare questo programma. Le frottole del FIFO è una produzione della Eccellenza Produções. Sì, è un programma speciale che noi facciamo per le emissore di radio in tutto il Brasile, fuori del Brasile anche, in questa città, in questa radio che ti te piace di più. Allora, un strucco naso. Grazie di vero cuore a Eccellenza Produções. Arroba Frottole del FIFO, è il nostro canale di YouTube. Tutte le domeniche, dalle 7 alle 8 alla sera, un programma nuovo. Sì, rento di quel programma noi altri che avevamo. Il quadro in famiglia, andove che noi altri parliamo con le famiglie imprenditore. Abbiamo il quadro, siamo andati. Là il quadro siamo andati, noi altri andiamo in posti, noi altri tiriamo ritratti, facciamo registro. Tutto questo che noi altri siamo di fare, è per registro e per parlare italiano. Ecco, cosita, vi lo dico, Allora, frottoledelfifo.com, è il nostro site. Sì, è i nostri mezzi di comunicazione, i prodotti che noi altri offertiamo. Là, te verrento del site, te che è tutte le informazioni della cultura italiana e anche delle altre culture. Cosita, di tutta la regione, a livello di Stato e anche del Brasile. Siamo di andare avanti, bel che 38 anni di programma in radio, 2 anni degli YouTube, in mezzo anno, mai o meno, che avevamo andato anche della internet, di fare shorts, rios, che era ora là, Allora, ti va avanti, curta, compartire, si iscreve no nosso canal frottoledelfifo.com arroba frottoledelfifo anche JL Energia Solar tem agora ali o inversor híbrido terrestre mais pi senza energia 999-27-8443. Anota aí o WhatsApp do meu amigo Joel Pressi. 54-999-27-8443. JL Energia Solar em Marau, na esquina da Escola Charruas, na Barão do Rio Branco. Concretos Alvorada, aos cuidados do meu amigo Nego Perezan. Aqui é concreto, hein? www.concretosalvorada.com.br. Produzimos em Marau. Entregamos em todo o Brasil. Si, se sol te amar. Xlândia, na Avenida Júlio Borella, 999-91-1850, 3342-2334, do ladinho do Correio em Marau. De segunda a sábado ao meio-dia, tem a comida caseira. À noite tem lanches. No domingo, atendimento apenas na parte da tarde para noite, com lanches e teleentrega também. Em Siemen, no Antrianca, em Sabores da Colônia, é o empório, né? O sabor que vem da nossa terra, 997-0503-04, especializado em produtos coloniais, na Duque de Caxias, em frente ao portão da Escola Charruas, meu amigo Jefferson Anese, Empório Sabores da Colônia. E a partir de domenica que vem, vem rento pela squadra anca Infocel Celulares na Renault do Mate, em frente à antiga estação rodoviária em Marau. Leva e traz ajustes e consertos, troca de telas, películas, venda de aparelhos novos e seminovos com garantia procedência. Velo godito, Questo é o programa Le Frottole del FIFO, produção della Eccellenza Produções, em questa emissora de rádio que te piace de pi. Struconasso, gente, Dema uma música, tchó! Stella di Pietra, la Gigiota. Dopo Valdir Anzolin, un altro classico della musica gaucha. Questa adesso è di Vitor Matheus Teixeira, il re del disco. Valdir Anzolin, la garra gravata e la garra arrestata. Il ragazzo avventurero, anche con la nostra partecipazione. Strucon!

Al girar de la racola, vien antra frotola del fifo parti ridere e scherzar. Ciao chi tosi da rete de radio, Demo è tosi, daghe osela, manda taser su tutto, Caglietto, fermate de sbagliarcio, Allora esera rento dell'onibus, ciò. Giorno medo de piova, medo moio, cosita, e tutto medo moio, l'onibus e tal, pieni l'onibus, ciò. Tutti agarati in cima del mistella che da mia per dire nome, là, e... Piazzata de scuola, gente con galline, con compre, con misteri, né? E in te quella viene rento nono, poro mostro. Non è to là con la bengaletta sua. Viene rento dell'onibus e che sera i tosatei, né? I più giovani, con poca educazione, invece di levar sue darghe posto al nono, capaccio! Il nono poretto là con una mano se tenia in cima, con che l'altra mano tenia la bengala in terra. E là che si inquilibrea, ciò. E non è che in te quella l'onibus ha dato una freada. Ah, quando l'onibus ha dato una freada, ha sbrisciato bengala, bella lanfette il nono in terra, ciò. Cascato il nono in terra. Allora un dei tosi, un giovanotto, larga, aveva un 18, 20 anni, e si è andato per aiutare il nono. Ha detto, nono, te la mia mano qua che ti aiuto. Ha detto, posso darti una idea? Se ti mettessi una borrascina ti appunta da bengala, non sbriscia mia. Oh, parcheccio! Il nonno che ci ha fatto l'aranche, il gadito pia, senza vergogna, senza educazione, se il tuo pupà che la volta il gavesse do parà una borrascina, ti non ti gavei mia una sesto, e loro ancora era posto per mi sentarmi. E se il sagale va su sbrontolando, Le frottole del fifo, frottole, storie, busie, contentessa gente. Parlare italiano, ricordare dei italiani. Un buongiorno per Valtri, una buona domenica, una buona settimana. Su de là che viene mesdì. No che ancora gente di dormiste ore qua, bel che quasi mezzogiorno, ora di mettere a carne in tola. Dighi che se fai furbi, vanti con la protezione. Demo a musiche. Questa qua de Valmor Maras, mio grande amico della città di Garibaldi, la Volabaia, Valmor Marasca, e se devo dare il suo grande contributo anche per la nostra cultura italiana, sei una persona che mai più può mancare in te il programma del radio in italiano. Allora ascoltiamo,

Ecco, quasi ora di finire il programma Le Frottole del Fifo di questo giorno, in questa emissora di radio che ti piace di fi, un struconasso di vero cuore, ricordeve sempre di parlare italiano, di ricordare quei nonni che ha impiantato questa semenza, sì, la semenza della cucagna, la semenza del lavoro, la semenza della famiglia. Noi altri avevamo ricevuto questa dota, e noi altri sempre lo parliamo e continueremo a parlare, ormai tanti anni che siamo in aria, in programma di radio, adesso anche in internet. Allora vi fa un invito tanto speciale, se volete accompagnare un programma che conta storie, che conta frottole, che conta bugie, che se per tutta la famiglia poter stare attorno del radio, ascoltare, ridere, scherzare e di questa maniera mantenere viva la memoria dei nostri migranti italiani, questo programma si chiama Le Frottole del Fifo, in te la tua emissora di radio preferita, la meglio, quella che ti piace di più. Allora, un struconasso di vero cuore, demo musiche e dopo ritorno per svenir con chiave d'oro un altro programma Le Frottole del Fifo. Vanti con la protezione, su de là che vi mes di gente, Gruppo La Concordia, il vecchio Trivelin. Senti la cagna che la sbaglia, eh?

La settimana che viene, domenica che viene, noi ritorniamo, sempre delle 10 al mezzogiorno in questa emissora di radio, per parlare italiano, per parlare della cultura e mettere in aria anche il quadro Te lo savei, che è una curiosità della nostra cultura italiana che noi te la contiamo. Sì, perché tanta gente non sa la strada, non sa i cammini che noi abbiamo passato. Mi dicono altri perché? Perché a quasi 40 anni mi sono andato a difendere l'italiano, mi sono andato a parlare italiano, sono un diffusore dell'italiano. No, è solo che in te programma di radio, no, solo che con 15 libri scritti, con 4 CD di frottole, di storie, con tanti show fatto in tutto il Brasile. Noi altri che abbiamo partecipato per tanti anni di incontri dei diffusori italiani, noi altri abbiamo vissuto questa cultura e abbiamo dato il nostro contributo. Adesso cosa che mi fa? Adesso fa il registro di tutto quel che noi altri che abbiamo fatto per le persone. Saver, sì, se la ora di notiziare gli affari del programma Le Frottole del Fifo, che è nato là in tel parco dos motoristas della comuna di Marau. È là che è nato questo personaggio, che domenica che viene vi conto questa storia, perché poi ancora in romano che non mi ha più tempo, vi conto come che è nato il personaggio delle frottole del Fifo. Allora, è di questo che noi altri siamo di parlare. Allora, se Dio mi dà la grazia, domenica che viene, dalle 10 al mezzogiorno, ritorneremo con un altro programma, Le Frottole del Fifo, in questa emissora di radio. Un struconasso, ste con Dio, che mi va con lui. Ciao, arrivederci! Ed adesso cantando gruppo Ricordi de Flores de Acuña, che sta settimana va a visitarli, Luva Fogarina!